0: restaurant Diavolo della Fame.
1: Guaro, guaro, guaro, guaro, guaro.